0: ana jinya ka da ni tieni dai ko le do chue yi di round le kul pido no chue wa chola chola ma luoni ma jinya do ai ni no mara chel
1: daga le wori o tel

0: manna ciò. Cucciari in me gudevo la colita me cucciari c'è un riparo be.
1: Caribei Pacho, Igantic, Onyo Iyo, Wek Ready Wapach, Obit Kame No Yelo Angea, Choco Chuin, Kiyong Chuin.